cose. Oh, signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo è sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste...